0: coraggio rinchiuso. Ai trepidi, ai fini,
1: un sole
0: barbaro,
1: il
0: foglio si barbaro,
1: il mio

0: balcone che guardi il giardino, mille cose ogni giri far peggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor mio di dar giù, dal balcone del dei garofani in giardino. Sì, cosa sento? Morato il limone fu zitto, e ad un tratto mi distavo sì.
1: Sono
0: tutto, non mi dico.